O si mientras tanto 39 minuti le ho fatto ora di 6 sono 39 minuti avui da sali bunja piena dia 5 di mei pa in 20 26 buon e un felice amanecer un felice giabiena mainta sì tambi. Buon un altro programma, naturalmente nel 2000 per accompagnare perché ora di 8 ore. Feliz dia, un felice mainta, gratitudine, buon Dio per come mainta qui, per comienzo di dia, per milagro qui con la donosco, chiama vita, consciente tambi di nostra esistenza, temporale del mondo qui nos singui, chiama danke, buon tour, circostanza di vita, tour momento. Un felice Giabiena.

stanno sendo 56 minuti dopo di ora 17, naturalmente a voi rivedere 5 dall'inizio tambe di Enobena, no, onore Spirito Santo. E per questo un po' spero che tratta fiesta di Pentecoste.

0: Normalmente non si dice quanto minuti le di ora di siete anche in studio. Dipende di alcun partecipazione a meeting differente programma, una differente parrocchia.
1: Ospedata in sombra di Dio onnipotente.
0: Perché era cominciato con parrocchia Santa Anna, parrocchia di Nord. E poi si invita un tu parrocchiano, una Paco, non novena a onore di Spirito Santo. Questo cominciava, arriva e c'è piena che il dia 5 di mei, cominciava per 5 ore e mei di avetadi. Ma è sabato 16 e lotta 6 ore di attadi. Già domingo 17 e lotta 5 ore di attadi. C'è lunedì 5 ore e mezzo, marzo lo baita 5 ore 45. E anche ora per sorcava con la missa in Alto Vista e lo ben ricevuto e stanco tadin e novena. Dia 20 pa 22 e 5 ore e mezzo, 23 e 6 ore e després di cada novena lo sigui con il santo sacrificio di misa. Misa di insibanta 6 ore e mezzo, sabato 7 ore e già domingo 6 ore di attadi. Fiesta lo baita dia 24 di mei prossimo, fiesta di Pentecoste e misa solemne lo baita 6 ore di attadi. Se quello che ti tratta il programma di Santa Anna na Nord. Quello che ti tratta parrocchia qui da San Juan Pablo II, parrocchia di Tanquilenda. Non lo ti un trillo na Nord Spirito Santo e preparazione per sede, preparazione di Pentecoste e alla vez di fiesta di Maria Auxiliadora e da si comincia dia 21 con il Baggio Bebs dia 21 di mei Trigium lotta 5 ore e 45 di attadi segui per misa di 6 ore di mei già viene dia 22 Trigium lotta 5 ore e 45 di attadi e San Sofisci lotta 6 ore di mei di attadi già sabra e Trigno lotta 5 ore e 5, seguì per San Sofficio di Misa per 6 ore di attadi e già domingo la fiesta di Pentecoste e Misa solemne lotta 9 ore di maintia 7 programma per cui Trigno e fiesta di Pentecoste di parrocchia di San Juan Pablo II di Tanquilenda.

0: Vigilia di Pentecoste, la verità già sabra di 23 di mei e da come se san sacrificio di vice scelto e desvesto si chico orazione alabanza e riflessione e testimonio poi di adorazione di Santissimo Sacramento tec giorno di Gesor e sa che lo è stato un lugar di Hoff di Yolanda
1: Santo.
0: E c'è domingo 24 di mei da celebrare la solennità di Pentecoste
1: gradiciendo vo patur mi logronan. Bota derecha mi día, Señor. A vos sopor.
0: Danke, Señor.

Esta Sandy arriba 58 minutos el Leo de Ordicete. Bella Gami. Hasta 20 seguidos de Señor tu día aumentando su fe. Não sei comprar de mente sabedoria. Eu não posso distinguir o que está DJ e o que não está DJ. Muito bem, então, nós iniciamos para o que está trata e novena no honor de Espírito Santo. Cada paróquia tem seu programa, horário, né? Naturalmente, tem trilha, tem vigília. Tá bom por. Durante il giorno anche gli ascoltatori e partecipazione alla finale misa per lo che tratta cada parrocchia. Non che da minato oggi desideriamo un buon e un felice fin di settimana con Peter Pochon e se Dio permette mi metterò a back già luna. Desideriamo un felice fin di settimana e benissimo e grazie a Dio accompagniamo il vostro giorno e il momento di vostra vita. Felice fin di settimana e te con già luna.